0: che quando tu non stai lì, io soffro il mio letto.
1: Repite!
0: Dormi il corazon è tuyo, definitivamente tuyo.
2: 365 días al año. 24 horas al día. Escuchas WIPR 940 AM. Lo que buscas está aquí.
3: Hey, Fonzie.